0: nato adesso.
1: Dias di Frasciugno.
2: Basta! Questo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti, pezzenti, maleducati,

Non è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi, io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.